Lengge chuki tato sunglu thangpu richi humpa pudi shukhi samana cha. Kyo yi kalo ngachi lerim samana di ki yu yebe lengge chu ngin sing lo tharing zapembe ki lerim na. Gechi te na albinism labkhi. Khambu di ki korle yani International Albinism Awareness Day. Di ki korle Hakogupo, Naja Tamchiki Keji, Yekimbe, Dipiasa, Taringi, Lerim Nangshala, Lengetsulo, Gechi Albinism, Kole, Rikosingbe, Kinim, D. Kole Shushi, Lengetsuki, Tugi, D. Albinism, Lapki, D. Kanyam, Laki, Tulo, Godeo, D. D. Naza Lapni, Naza Minki, Tisa, Chile Tawajani, Chop Hamzale, Gitiki, Pots of Puji, that's what's up you, Dizunasha, Tinki, Dem Taki, Miki, Zunasha, Nipu Mandochi, Dilo Nazayang Ajaki, Lapmisu, Demchi in Didi, Mani Lingitsukia, Albinism Laki, Gotangpu, Sambana do Into, Mani Ajaki, Pansu, De Gue Kapnansa, Dija Pekapna, or them ye peki, Najak Midisu Toit or Tiza, or them. Taki neta yehi zu yehi zu nangsha odem taki neta yehi disulo di albinism lapti ki lapshi lakhindi nga cha ki mani haming got kimbe gechi te nangsha mise thamje khapulo dem taki neta di korle yani albinism lakhindi khambu di korle lem pyati ki len ta gyu bhindi ki recursing chuke ki thenlo tharing ki nimdi jamling yo nangsha lo chisung pyado be albinism di lepte nyungta na thengi yani mi kha thop lo mi thengi didi mi chini chi nangsha thengi jo pham chale giti ki phoso phuji disu nangsha thengi gyurim chi imbo be Kadi nangsha zuki, yani ngacha doba midisuki zu tamche nangsha nipu mando disu ke poye pobe, ngachi midu katem tenshe, ngachi gi shakya, kapu tenshe, naku tenshe, gok, goigi kya, naku tenshe, sip ten, di tamche ngachi zu nangsha nipu mando ke poye po, odi piatiki tendube. Odi kap nangsha lo, di nangsha di, kesi kanji irung nyepu di ngachi ki zuna, miki zuna nangsha, manyam pole di te di albinism labhi. Ta naza to menkembe irung ta lem hakowe ki tenla di ngacha ki naza demji ziti ki, dem tangki neta di miki zuna tendupe. Kadi nangsha zu ki melanin labhi nyepu di lepte nyung nyung. Tenshe di piati ki zuna nangsha le tenke tenshe di piati ki. Melanin lakhi nyepu di miki zu ki kya yani shakya khatem tenshe nako kaap khatem tenshe mikdo ki kya ki tenlo leptera khechin yepobe. Di miche melanin di miki miki retina yani miki zema taan optic cha yani ngachi mido ki cha yarge ki tenlo ya lepte khechin yepobe. Mi khadi ki zu nangsha di melanin lakhi nyepu di leptera nyung nyung tenbo mi odi ki Misi chi mik matompo yanu mik lempia di tonche di leptera kale sadobe di nasha kongi miki mi loyan mi tonche nasha loyan kin tendobe irung di netan diki da di gurim diki taktab di mekhebe dile nacha ya menkhebe diki miki rikota Misilo di ya kante ya di ki neken di mitenkembe di ekhi yani di albinism yekhi mi di mi jenta dora misi lempia di ki sukeme o di mi di ki rikolo ya kante ken mitenkembe dile o di ki sisolo ya o dem di ki pia di ki netan di pia di ki nyenka kare mekhembe inirung ya di ki di kante nshe yin sumba jene di lakpar ki mi do di ki Sagi ki pyashe digi pyati, zanale giti ki tenche digi pyati ki, mi